Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: buongiorno DJ.
1: Ciao, buongiorno DJ.
2: Andiamo bene qui.
0: Ciao, buongiorno DJ. Sì,
2: ciao Lorenzo, ma
1: ciao, buongiorno DJ.
2: Sì, va...
0: ciao.
2: Scusate, ma come parli? Che cosa suoni?
0: Niente, DJ, volevo esercitarmi sui suoni acuti.
2: Sì?
0: Gravi, gravi.
3: Cioè, volevo capire se preferisci i toni gravi, quindi bassi, o quelli acuti.
2: Lorenzo, non ci sto capendo niente. Che cosa ti è accaduto di grave oggi? Sei caduto dal letto? Ti è venuto un bernoccolo in testa e hai dimenticato il suono della tua voce?
3: No, DJ, nulla di grave. Allora, vedi, ti spiego. Quando scrivo una canzone, alle volte decido di usare suoni più acuti, quindi più alti, oppure suoni più gravi,
0: più bassi.
2: Certo.
3: O magari usarli entrambi. Se tu provi ad ascoltare i suoni che sono intorno a te, ti accorgerai che ci sono moltissimi suoni gravi e acuti. Basta solo farci caso.
2: Ho capito.
4: La nave che arriva al porto è acuto.
0: No, no, DJ, è grave.
2: È grave,
0: Lorenzo. È molto grave.
2: Oh, santo cielo, è grave.
3: No, DJ, non in quel senso.
2: Ah, no? E quindi, se non è grave, ho detto bene, è acuto.
3: DJ, ascolta, il suono che hai fatto è grave, è un suono basso. Ma adesso proverò ad aiutarti con qualche esempio. Diciamo, vediamo un po'. Il cinguettio di un uccellino, secondo te, è un suono acuto o grave? Quindi alto o basso?
2: Ma dipende da quello che ha mangiato. Comunque, tendenzialmente proviamo a vediamo. Direi acuto.
3: Bravissimo. Il muggito di una mucca.
2: Beh, questo mi pare grave.
3: Bravo, sì. E il ruggito di un leone?
4: Facile, questo è grave.
3: Sì. E il miagolio di un gatto?
2: Acuto?
3: Sì, vedi? Adesso senti questa canzone e vediamo se ne riconosci i suoni.
2: Proviamo.

0: Allora, DJ, l'ippopotamo è basso o alto?
1: Che ne so io, Lorenzo, ma chi l'ha mai visto un ippopotamo? Suppongo sia alto e di certo grosso, molto grosso.
0: No, DJ, la canzone, dico, ha suoni bassi o alti, gravi o acuti?
1: Non so.
0: Proviamola.
2: C'è un ippopotamo.

0: direi grave.
1: Bravissimo. Ecco, ora, visto che hai capito, vorrei approfondire alcuni concetti chiave.
0: Sì?
1: Ci vuole pochissimo, non preoccuparti, circa due ore e mezzo, abbiamo tempo, tranquillo.
0: Stai scherzando? Allora, ma c'è la mia sopra.
2: Allora, in pratica,
0: devo andare via.
2: Allora, in pratica, con grave e acuto parliamo dell'altezza del suono che si misura in hertz.
0: Sì?
1: L'orecchio umano può sentire i suoni compresi tra 16 e 20.000 hertz. Se sono inferiori... Ma che fai, russi? Se sono inferiori a 16, si chiamano... No, DJ, infrasuoni. Se superiori, ultrasuoni. DJ, ti sei addormentato? Bambini, sei addormentato, sveglia, DJ. DJ?
0: Chi è? Mamma, sono qui, sì, chi è?
1: Scherzavo.
0: Ah, scherzavi.
1: Facevo per finta.
0: Allora, guarda, mi pare la scelta migliore. La numero due, sicuramente quella che hai detto è giustissima.
1: Niente argomenti difficili e lezioni pesanti. Qui vogliamo solo divertirci.
0: Bene, va.
1: Allora,
0: bene.
1: Comunque, tu, DJ... Russi. E russi in modo molto grave.
0: Ah, io russare? Non è vero. E se anche fosse, non è grave.
1: Oh, molto grave. Russi è come se russi.
0: In effetti... aspetta,
1: Così russi, DJ.
0: Così russavo?
1: Sì, sì.
0: Sai
1: così.
0: Che non me ne sono reso conto, eh? Beh, in effetti adesso che me lo fai sentire proprio grave. Comunque... Anche tu russi,
1: io?
0: Lorenzo? Sì.
1: No, DJ, io non russo mai.
0: Sì?
1: La mia famiglia russa.
0: La tua famiglia russa? Cioè, davvero credevo... Ma ascolta, l'altra volta tu mi hai detto che sei italiano?
1: Sì.
0: Dall'Abruzzo, mi pare
1: sì.
0: Che tu vieni,
1: no?
0: Allora, ma russo...
1: No.
0: Ah, forse una tua nonna?
1: Sì, no, aspetta,
0: trisavola?
1: DJ, no, volevo... No. Allora, io sono italiano, sì, volevo dire che mentre la mia famiglia russa,
0: sì.
1: Io non russo mai.
0: Oh, quindi hai origini russe, ma sei italiano?
1: No, tutto, DJ, vabbè. No, ascolta, così forse capisci cosa voglio dire.
0: Vabbè.

0: troppo carina questa canzone, quindi tu vorresti dirmi che a casa tua tutti russano tranne te?
1: Proprio così, esatto.
0: Fammi capire un po', come lo sai che non russi?
1: Perché non mi sento russare.
0: Oh, questa è bella, ma come fai a sentirti russare se dormi?
1: Beh, in effetti a questo non avevo pensato.
0: Lo sai che sei simpatico però, Lorenzo? Mi piace molto stare con te,
1: anche
0: amico
1: con
0: mio.
1: Me.
0: Ma ora ci dobbiamo, ahimè, salutare.
1: No.
0: C'è la mia soap opera.
1: No, DJ. Prima fammi risentire come russi.
0: Vabbè.
1: La mia famiglia russa appassionatamente. Sinceramente, io non posso farci niente.

quest'orchestra come fa? Il mio papà russa in modo esagerato, sembra il motore di un trattore cingolato. La mia mamma quando russa va di fretta e tiene il ritmo al suon di una trombetta. Mio fratello invece fischia e un poco sbuffa, sembra un treno a vapore quando russa. La

0: Tu, mia sorella, ha uno stile raffinato. Sembra proprio una gallina che ha covato. Il mio cane quando russa è un elefante. Il suo alito è terribile e pesante.
1: E allora ciao bambini, ciao Lorenzo. Mi raccomando, non addormentarti, rischieresti di russare Lorenzo.
0: E tutta la città quest'orchestra sentirà, sentirà quest'orchestra come fa.
1: E grazie a Natalia San Giorgi, regia, e Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sosta davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli. Questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato. Devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate e scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Grood, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche! Un saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando. Armando Traverso. Oggi voglio parlarvi di opere d'arte. No, non scappate via! No! L'arte è una cosa bellissima. Solo bisogna avvicinarsi gradualmente, bisogna capirla, scoprirla. Ci vuole qualcuno che possa aiutarvi in tutto questo. Insomma, bisogna fare in modo che l'arte sia a misura di bambino.
1: Che belle parole, Armando!
0: Oh, eccolo qua! È arrivato il nostro Crude, il Ciao. Guastafeste, l'alieno più cattivo dello spazio!
1: Errore, dimentichi sempre il non più cattivo, ma buono, buonissimo alieno amico della Terra.
0: Guarda, se posso dire, preferisco ricordarti com'eri, perché da cattivo, alla fine, eri meno pericoloso.
1: Sei sempre più simpatico, Armandino.
0: Lo sai perché mi piace Crude?
1: No.
0: Neanch'io.
1: Dai, però un po' ti sei affezionato a me, confessa, Armanducolo.
0: Forse prima che mi chiamassi Armanducolo, sì. Va bene, dai. Senti, vogliamo tornare alle opere d'arte, Crude?
1: Certo,
0: mi vuoi dare una mano, visto
1: certo.
0: che sei diventato buono?
1: Ti do un artiglio, sì.
0: No, quello magari no, perché io vorrei proprio parlare, come avevo detto all'inizio, di opere d'arte a misura di...
1: mucca.
0: No, cosa c'entrano le mucche, scusa?
1: Come cosa c'entrano le mucche? Noi su COT esponiamo le opere d'arte alle mucche.
0: Ma è perché su COT esponete le opere d'arte alle mucche?
1: Perché le opere sono così brutte che le mucche le guardano e poi fanno tanta cacca.
0: E perché devono fare tanta cacca le mucche su COT?
1: Perché la cacca profuma l'ambiente, no?
0: Ma
1: è
0: come?
1: È tutto più bello. Brutte opere. Tanta cacca, bello ambiente.
0: Vabbè, lasciamo stare. Possiamo, per favore, parlare di opere
1: mucche.
0: D'arte a misura di...
1: mucche.
0: No, bambino.
1: Ah, non mucche.
0: No, bambino.
1: Ah, bambino, ma questo è un ottimo spunto, sai?
0: Oh,
1: è un ottimo spunto per la mia buona azione quotidiana.
0: Oh, molto, molto bene. Però, Crude, posso dirti che la Terra è sopravvissuta per milioni di anni senza il tuo aiuto? Non devi sentirti nobile.
1: No. Noi supereroi abbiamo dei doveri ben precisi.
0: E come vorresti aiutarci quest'oggi?
1: Beh, questa idea delle opere d'arte a misura di bambino mi piace tantissimo.
0: Aia.
1: Ho deciso di dare una mano.
0: Eccola là, comincia a tremarmi la palpebra. E come vuoi darci una mano, se posso chiedere?
1: Puoi chiedere. Devi sapere che su COT, il mio pianeta,
0: sì?
1: su questo tema, noi siamo molto avanti rispetto alla Terra.
0: Davvero? Ma questo mi stupisce molto.
1: Allora farò come si fa da noi. Vedrai che risultati per le opere d'arte. Vedrai! Ora vado a prepararmi. Sarà una sorpresona.
0: No, Crude, fermati. Non lo fare. Crude. Crude. Niente. È inarrestabile. Chissà che cosa ha in mente. E la mia palpebra trema sempre di più. Brutto segno per davvero.
2: I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.

0: Siamo di nuovo qui insieme per parlare di, vi ricordate, opere d'arte a misura di bambino. Eh sì, perché noi vorremmo che le opere d'arte fossero più vicine ai bambini, fossero più gradite, fossero spiegate. Insomma, è un percorso da fare tutti quanti insieme. Purtroppo, il terribile, si fa per dire, farlocco alieno dello spazio, Crud, ha deciso di darci una mano. E io sono qui che tremo con tutte le mie palpebre.
1: Ta-da! Sorpresa! Non mi aspettavi, vero?
0: Beh, magari speravo che tu non arrivassi. No, però insomma, dai.
1: Sei pronto per rendere le opere d'arte sempre più a misura di bambino?
0: Magari, è il tema della nostra puntata. Mi piacerebbe moltissimo. Sono solo preoccupato che tu voglia darci una mano in questo senso.
1: E sbagli. Sul mio pianeta ci siamo posti da tempo il problema di rendere le opere sempre più vicine ai bambini, cioè a misura di bambino.
0: Bravo.
1: E dopo anni di ricerca abbiamo trovato la soluzione.
0: Ah, che bello.
1: Ascolta.
0: Sì.
1: Quanto è alto un bambino?
0: Non lo so, adesso dipende dall'età.
1: Sì, certo. Ma diciamo che in generale sono bassini rispetto a un adulto, no?
0: Vabbè, ovvio.
1: Diciamo
0: sì.
1: Che sono alti circa un metro.
0: Vabbè, diciamo che sono alti un metro.
1: Bravo. Quanto sono alte le opere d'arte esposte normalmente?
0: Ma chi lo può dire? Sono opere d'arte piccole.
1: Te lo dico io, sempre troppo. Non sono a misura di bambino. E dunque, sul mio pianeta, tutte le opere vengono rimpicciolite.
0: No, ma che...
1: Le schiacciamo, le rimpiccioliamo, le laviamo in acqua calda.
0: Ma dai.
1: Insomma, tutta una serie di trattamenti che rendono l'arte più piccola, più a misura di bambino.
0: Crud, ma noi quando diciamo a misura di bambino, non intendiamo dire che un'opera d'arte deve essere piccola di misura, ma che sia possibile per un bambino godere dell'arte, capisci? Dell'arte che viene espressa con percorsi, spiegazioni, magari dei giochi. Tutto questo perché...
1: Chiacchiere.
0: Ma come
1: a
0: chiacchiere?
1: Misura di bambino significa che deve misurare quanto un bambino.
0: Ma no!
1: È chiaro, no?
0: No.
1: E poche storie. Vado in missione. Vedrai!
0: No,
1: vedrai.
0: Ma missione? Ma crude! Ma no, ma è un malinteso incredibile. Combinerà un sacco di guai. Beh, ancora una volta, non ci resta che sperare che la missione di Crud sia un fallimento. Ma quant'è farlocco, Crud? Quant'è farlocco? Eccolo che arriva. Speriamo che sia andato ancora una volta tutto male. Ciao, Crud.
2: Ciao.
0: Beh, così. Tutto bene?
2: Sì, certo.
0: Beh, sei un po' laconico, triste.
2: Chi? Io?
0: No,
2: neanche un po'.
0: Ma sicuro?
2: Certo.
0: Beh, almeno questa volta non piangi disperato e questo mi preoccupa. Ma com'è andata la tua missione?
2: Quale missione?
0: Beh, quella di rendere le opere d'arte a misura di bambino, ti ricordi?
2: Ah, sì, quella, sì.
0: Quella,
2: Malissimo!
0: Meno male, mi ero preoccupato, meno male. Ah, che bello questo pianto. Dai, non piangere. No, Crudino, dai. Dai, raccontaci tutto che poi stai meglio, forza.
2: Sì. Allora, sì. Come sempre, mi ero preparato attentamente per la missione.
0: Sì.
2: Ho radunato i bambini davanti alle opere d'arte.
0: Uh-huh.
2: E ho detto: adesso ragazzi dobbiamo rendere tutto a vostra misura. Dobbiamo rimpicciolire le opere d'arte esposte, renderle più corte, schiacciarle. Il motto è più piccolo più bello.
0: Progetto folle. Che cosa è successo?
2: È successo che i bambini appena davanti all'opera d'arte hanno cominciato a riprodurla. Riproducevano tutto quello che vedevano. Chi rifaceva una statuetta con la creta, chi dipingeva su un foglio un quadro che in realtà
0: bello.
2: Era enorme.
0: Bello.
2: Sai che facevano così? Osservavano meglio ciò che guardavano, scoprivano i particolari,
0: ma
2: le sfumature, ricostruivano il processo di creazione dell'artista.
0: Ma è strepitoso, Crud! Ma è stata un'idea geniale, bravissimo! Ma certo, così i bambini hanno ripercorso il viaggio dell'artista. In qualche modo il bambino è diventato l'artista. Ma sei un genio,
2: sì,
0: complimenti.
2: Un genio del male. Povere creature, ma che cosa ho fatto? Sono una vergogna.
0: Sei stato bravo. Crud, sei stato bravissimo. Beh, ancora una volta il progetto di Crud si è rivelato fallimentare e utilissimo. Il fatto è che lui adesso crede di essere buono e diventa cattivo, ma è così farlocco che ridiventa mi confondo. Insomma, ci vorrebbe una spiegazione a misura di bambino, anzi da Armando, il quale Armando vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dice: mi raccomando, andate a visitare le opere d'arte d'arte, nei musei, e soprattutto cercate di capirle, fatevele spiegare, perché è un'esperienza meravigliosa e divertentissima per tutti, adulti e bambini.
2: E mucche?
0: No, le mucche no.
2: Perché no?
0: Ma perché no?
2: Non è una risposta.
0: È la tua, non è una domanda.
2: E allora sai che ti dico?
0: Che mi dici?
2: Muuu.
0: E che significa?
2: Chiedilo ad una mucca.
0: No, vabbè, io ci rinuncio.
2: Muuu.
0: Vai.
2: Beh, scusa, studio le lingue.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
0: Allora, vorrei chiedervi, se doveste viaggiare lontano, lontano, fino a un'isola deserta, cosa vi portereste dietro?
2: Io lo so, un carretto di gelati.
0: Lallo, pensaci bene, su un'isola deserta è meglio avere cose necessarie.
2: Appunto, il gelato è super necessario.
0: E tu, Lellina, cosa porteresti?
1: Io mi porterei un bel libro da leggere.
0: Ed è proprio di un fantastico libro che parleremo oggi. Un romanzo dello scrittore Daniel Defoe che racconta la storia di un certo Robinson Crusoe.
1: Ah, oh, voglio sapere tutto di questo Crusoe.
2: Sì, vogliamo sentire la di Robin Crusoe.
0: Beh, in effetti, allora, è molto più conosciuto da tutti come Robinson Crusoe, eh? Perché tutti quanti lo chiamano così. Però il modo giusto sarebbe quello. Ma insomma, prima di iniziare a scoprire la vera storia, ascoltiamoci insieme un bel messaggino.
3: Ciao Radio Kids. Se dovessi partire per un lungo viaggio, mi porterei la mia famiglia, i miei amici e dei libri. Ciao, mi chiamo Daniela e vivo in Madrid. Ciao.
0: Ciao Daniela, ma che bello! Allora, se dovessi partire, ti porteresti dietro la famiglia, gli amici e anche dei libri. Ottimo! E allora, rivolgo la domanda a tutti voi, piccoli e grandi amici di Big Bang. Se doveste partire per un'isola deserta, cosa vi portereste dietro? Raccontatelo al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726. Ma Armandissimo,
0: sì,
2: se
0: Lallo,
2: l'isola di Robinson è un'isola deserta, come fanno a esserci i suoi amici?
0: Ma infatti, Lallo, il protagonista della nostra storia sbarca su un'isola dopo un terribile naufragio della sua nave e si trova completamente solo.
1: Oh, non c'è proprio nessuno a tenergli compagnia, che tristezza!
2: Povero Tappino!
0: Purtroppo il nostro Robinson è l'unico sopravvissuto di tutto l'equipaggio e all'inizio è molto spaventato e anche preoccupato. Ma poi? Beh, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

perché non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo raccontando la stupefacente storia di Robinson Crusoe, il nostro giovane protagonista che dopo il naufragio della sua nave approda su un'isola completamente deserta.
3: Ma non poteva telefonare a qualcuno per dire aiuto, sono Robin Crucru, venite a prendermi.
1: Vedi Lallo, a quel tempo non c'erano i telefonini e non esisteva nemmeno la radio. Quindi Robinson non aveva nessuna possibilità di far sapere dove si trovava.
2: Poverino!
1: Però aspettate, perché il nostro Robinson ha moltissime idee. Intanto riesce a prendere delle assi dal relitto della nave prima che vengano portate via dalle onde.
3: E ci costruisce un bel chiosco di gelati.
2: Ma no, Lallo!
1: Beh, Lallo le usa per costruire un recinto e poi costruisce anche un tetto con della paglia e dei rami d'albero. E così riesce a ripararsi dalla pioggia. Poi, con gli attrezzi che ha sempre preso e recuperato dalla nave, costruisce anche un tavolo e una sedia. Insomma, comincia a rendere molto più comoda la sua capanna.
3: E a questo punto può invitare degli amici e dare una festa.
2: Ma no, Lallo, se Robinson è completamente solo.
3: Già, è vero, me ne ero dimenticato.
1: Sapete una cosa però?
2: Cosa?
1: Girando l'isola da una parte e dall'altra, Robinson scopre dei ruscelli d'acqua purissima, prati soffici, fioriti, ma soprattutto frutta, tantissima frutta, cedri, meloni, noci di cocco e uva selvatica.
3: E con quelli prepara una bella macedonia!
2: Robinson non si sente mai triste?
1: Beh sì, Lellina, a volte è molto triste, però cerca sempre di tenersi impegnato, di occupare il tempo, e a un certo punto si mette anche a fare l'agricoltore e semina l'orzo e il riso
3: e prepara una bella zuppa. Questo Robin Crucru è una specie di chef.
1: Beh, sai Lallo, anche se si trovava completamente solo e lontano dal suo mondo, Robinson era sbarcato in un vero e proprio paradiso.

0: Amici e amiche di Radio Kids, questo è sempre Big Bang, il programma condotto dall'esplosivo trio Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la storia del famosissimo Robinson Crusoe, che fece naufragio su un'isola deserta, dove rimase per ben 28 anni.
1: Oh, ma è tantissimo.
0: Sì, e in tutto quel tempo l'aspetto di Robinson cambia completamente. Prima aveva i capelli corti, era ben pettinato. Adesso ha una barbona lunga lunga e gira vestito di pelli, con in testa un cappellaccio e un ombrello fatto di canne, che gli serve per ripararsi dal sole. Però, per fortuna, a un certo punto incontra un amico.
1: Ah, meno male, cominciavo a preoccuparmi. E chi è?
0: Si chiama Venerdì.
2: E dopo trova tutti gli altri, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, giusto Armando?
0: No, purtroppo lui incontra solo Venerdì e gli dà questo nome proprio perché si incontrano per la prima volta di Venerdì. Comunque, da quel momento Robinson non è più solo e Venerdì lo aiuta in tutte le sue attività.
2: Armandissimo!
0: Dimmi Lallo.
2: Scommetto che Venerdì aiuta Robinson solo un giorno alla settimana, il venerdì.
0: Robinson salva Venerdì da un gruppo di abitanti dell'isola cattivissimi e da quel momento il giovane Venerdì, riconoscente, non si separa più da lui e a poco Robinson gli insegna anche a parlare la sua stessa lingua. Insomma, diventano due amici inseparabili.
1: Evviva! Gli amici sono importantissimissimissimi.
2: Armadissimo!
0: Sì, Lallo.
2: Ma dov'è l'isola di Robinson? Ci voglio andare per fare una scorpacciata di noci di coccolo.
0: Ah, sarebbe bello e ci andrei volentieri anch'io, ma in realtà non si sa. Probabilmente è un'isola inventata, proprio perché così ognuno di noi può immaginarsela con le spiagge bianche, le palme, i ruscelli e l'acqua cristallina.
2: Bello, partiamo subito!
1: Beh, ma prima leggiamo il libro.
2: Sì, ci sta, Lella.
0: E quello sarà un modo per arrivare all'isola di Robinson. E lo sappiamo, il modo migliore per viaggiare è leggere libri. Allora leggete, leggete, leggete! Perché i libri vi portano lontano e vi fanno viaggiare con l'immaginazione.
1: Eh sì!
0: E noi, dopo tanti viaggi, ci ritroveremo qui per un'altra avventurosa puntata di
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi. «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore.

0: Gang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, E si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Morta del che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Ah. Per oggi siete salvi, dai, non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!

0: Tutto eccezionale, oggi non vuole invadere la terra perché deve raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ai nipotini del suo capo Mort Hadel.
1: Senti Armando,
0: sì.
1: Tu che sei abituato a raccontare un mucchio di sciocchezze ai bambini.
0: No, e quali sciocchezze?
1: Sciocchezze. No. Non è che potresti ascoltarmi mentre faccio le prove?
0: Va bene.
1: Voglio essere sicuro di ricordarmi bene la fiaba.
0: Va bene. Allora, dai, inizia. Sai che i bambini ed io siamo ansiosi di ascoltare una delle più belle fiabe dello scrittore francese Charles Perrault. Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bambina antipaticissima che ogni giorno andava a trovare sua nonna che abitava nel bosco.
0: E fino qui tutto bene, tranne che Cappuccetto Rosso non era antipatica,
1: insomma,
0: ma una bimba deliziosa alla quale la mamma aveva cucito una mantellina rossa con il cappuccio.
1: E tu come la chiami una nipote che tutti i giorni cucina delle schifosissime ciambelle e le porta alla povera nonna costringendola a mangiarla?
0: Ma veramente non mi risulta che fossero cattive. Io so che erano buonissime e che Cappuccetto Rosso le portava alla sua nonnina che doveva stare a letto perché era un pochino malata e forse aveva l'influenza.
1: Che ingenui voi terricoli. La nonna aveva mal di pancia perché era costretta a mangiare le pessime ciambelle della nipote. Beh, schifezza che puzza. Per questo la povera donna non guariva mai.
0: Io non ho mai sentito una versione della fiaba così, mai.
1: Non conosci la letteratura aliena? Cappuccetto Rosso indossa la sua mantellina, infila dentro al cestino le ciambelle puzzolenti e bruciacchiate e tutta soddisfatta si incammina nel bosco. La la la la la la la la la.
0: E questa parte mi sembra che coincida.
1: Ok. Cammina, cammina, Cappuccetto Rosso non si accorge che un lupaccio grande e grosso, ma tontolone, la sta osservando.
0: Per quanto i lupi nella realtà siano bellissimi animali, quello della fiaba di Cappuccetto Rosso è molto pericoloso. Infatti si vuol pappare la bambina e non è tontolone proprio per niente.
1: Sbagliato! Il lupo si vuole pappare le ciambelline. Quella furbona della nonna, nella speranza di non dover mangiare le pessime ciambelle di sua nipote, chiede al lupo di mangiarle prima che Cappuccetto riesca a portargliele.
0: Io veramente so che il lupo va a casa della nonna, la inghiotte in un sol boccone e si mette a letto al posto suo. Qualcosa qui non quadra.
1: Non mi stai per niente aiutando, anzi mi confondi. E se per caso sbaglio, Mort Hadel mi manda a lavorare su Nettuno, il pianeta più freddo del sistema solare.
0: Facciamo così. Allora, dopo mi finisci di raccontare la versione della tua fiaba, perché adesso è venuto il momento di raccontare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: Ma bravo Crude, l'hai imparato.
1: Sono portato per i numeri.
0: Fantastico. E allora, ascolta la barzelletta che ci ha raccontato Matilde da Galliate. Dunque, questa notte non potevo dormire e ho sentito dei rumori provenire dalla cucina. Sai che cos'era? Era il pane che avanzava! Matilde, carinissimo! Sei un'attrice straordinaria, vero Crude? Beh, Crude, no, non sei gentile, eh? Cioè, insomma, non ti è sembrata una bella barzelletta quella di Matilde?
1: Sì, bellissima. È che, uffa, tu dici sempre che Matilde è brava, cosa vera, eh? Mentre quando racconto qualcosa io mi correggi sempre. Io non ti piaccio perché sono blu, pelosa di un altro pianeta.
0: Ma no, dai, Crude, non fare così. Ma certo che mi piaci. A parte quella tua fastidiosa mania di conquistare la Terra, mi sei anche simpatico. Dai, finisci di raccontare la fiaba, eh? Poi sei così carino con questa mantellina rossa.
1: Fa un bel effetto sul pelo blu, vero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora, il povero lupo assaggia le ciambelle di Cappuccetto. Le trova anche lui schifosissime. E terrorizzato caccia la nonna dal letto, si infila la cuffietta e si mette sotto le coperte.
0: Bambini, io Crude non lo correggo, perché altrimenti avete sentito ci rimane male. Ma voi lo sapete benissimo che la fiaba non è così. Il lupo si traveste da nonna che ha appena inghiottito e si mette nel letto e attende Cappuccetto Rosso perché vuole inghiottire anche lei.
1: Armando, con chi stai parlando?
0: Nessuno, di pure, continua.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Arriva Cappuccetto Rosso, toc, bussa alla porta della nonna, non sa che c'è il lupo.
0: Ma Crude, non è che tu puoi fare tutti i personaggi, eh? Allora, facciamo così.
1: No, dai,
0: allora, se vuoi io interpreto Cappuccetto Rosso e tu fai il lupo, va bene?
1: È la prima buona idea che mi proponi da anni.
0: Bene, allora.
2: Ciao, nonnina. Ti ho portato le ciambelline. Come ti senti?
1: Ho mal di pancia. Non posso mangiare le tue pessime ciambelle!
0: Ma a parte che sono buonissime, nonnina, ma... Oh! Che occhi grandi che hai!
1: L'hai notato? Ho usato un ombretto argentato che ingrandisce gli occhi e quando metto anche il rimmel dovresti vedere che effetto strepitoso.
0: Però, nonnina, ma
2: Hai anche delle orecchie molto grandi.
1: Trovi?
2: Sì.
1: Sarà colpa degli orecchini che mi hai regalato a Natale. Sono troppo pesanti.
2: E poi, nonnina, hai una bocca veramente smisurata. Che bocca grande che hai.
1: Cappuccetto, sei diventata una criticona. Non si tratta così una signora di una certa età. Quasi quasi ti mangio in un solo boccone.
3: E a questo punto dovrebbe arrivare il cacciatore e aprire la pancia del lupo e far saltare fuori la nonna e Cappuccetto Rosso.
1: La nonna è già fuggita per non dover più mangiare le odiate ciambelle. E il cacciatore non ci pensa minimamente a far uscire dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso, altrimenti le offre anche a lui. Allora sono stato bravo? Adesso vado alla festa dei nipoti di Mortadel. Quindi ciao, magari torno a invadere appena c'ho tempo.
3: No,
1: nel frattempo mi è venuta fame, assaggerò una delle ciambelle di questo cestino. Oh, che schifo, me l'ho dimenticato.
3: Ciao Crude, e mi raccomando, se non hai tempo puoi rimanere su Cotte, non preoccuparti di venire a invadere la terra. Ciao e buona festa di Mortadel.
1: Grazie Armando, grazie. Che mal di pancia, se trovo Cappuccetto gliene dico quattro.
3: Anche noi ora dobbiamo salutarci, ma ci tenevo a ricordarvi che nella fiaba la nonna e Cappuccetto Rosso si salvano e il lupo fugge via e non si fa mai più vedere da queste parti, come speriamo succeda al nostro Crude. Noi ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che racconta le fiabe insieme a Crude, a Martina Forti e a me e la nostra Isabella Carbone, la regista fiabesca. Da me, Armando Traverso, un super

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Io sono il vostro Armando e sono in compagnia dell'alieno crude del pianeta Kot.
1: Salve.
0: Che in via del

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

cacciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, uno stricciato, rolante, negletto, al tuo confronto convenne perfetto.

Radio Kids, la nostra radio.

0: all'ascolto di Big Bang, pronti per questa nostra nuova esaltante, formidabile, straordinaria puntata in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
2: Ciao!
0: Oggi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia dell'eroe greco Ulisse, l'eroe più famoso di tutti i tempi, il protagonista di avventure mirabolanti per terra e per mare. Voi non ci crederete, ma dopo tante, tante avventure, tante peripezie, finalmente Ulisse riesce a tornare a Itaca, la sua isola prediletta in Grecia.
1: Bene, sono proprio contenta.
0: Però, c'è un problema, Lellina. Sai, Ulisse è stato via tanto tempo, è stato lontano anni e anni da casa e nel frattempo le cose sono cambiate.
2: Eh sì, perché a Itaca adesso c'erano i villaggi per le vacanze, con gli ombrelloni, gli sdraio, le gelaterie sulla spiaggia, è vero Armando?
1: Ma no, Lallo!
0: Diciamo che il problema di Ulisse era un altro e aveva un nome.
2: Quale?
0: I Proci.
2: Ah, e chi erano questi procoli, una mandria di maialini?
0: In qualche modo gli assomigliavano, però vedi, no, si chiamavano così i principi delle isole vicine che ormai da anni volevano diventare re al posto di Ulisse.
2: No, ma tutti insieme? E ci voleva un trono molto grande allora.
0: In realtà loro chiedevano a Penelope, la moglie di Ulisse, di scegliere uno di loro. Ma non lo facevano in modo carino. I Proci erano invadenti. Ogni giorno si presentavano a palazzo, poi banchettavano, bevevano vino, ridevano, insomma, si comportavano da padroni.
1: Che tipacci! Ma Penelope non faceva niente per mandarli via.
0: Non poteva, non voleva far scoppiare una guerra. E poi, naturalmente, non voleva nemmeno sposare uno di loro, perché il suo cuore era sempre per Ulisse. Ma aveva inventato uno stratagemma.
2: Sì, lo stratagemma, che è una pietra fatta di strati, come un bel cono gelato, giusto?
0: Beh, direi che uno stratagemma, che è quello che spesso ha usato Ulisse, è un piano, un'idea molto astuta. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi racconterò qual era il piano di Penelope.

0: sua. E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Eccomi qua.
1: E Armandissimo.
0: E noi tutti siamo in compagnia di Ulisse, che dopo essere stato lontano per anni e anni dalla sua Itaca, la sua bella isola in Grecia, finalmente vi aveva fatto ritorno, trovandola però invasa dai Proci, i principi delle terre vicine, che ogni giorno chiedevano a Penelope di scegliere uno di loro come sposo. La moglie di Ulisse però ha uno stratagemma, ha un'idea, un piano, e un giorno dice: deciderò chi sarà il mio nuovo sposo solo quando finirò di tessere questa bella tela.
1: Non capisco.
2: Ma Lella, forse Penelope in realtà aveva un amico ragno che era bravissimo a tessere le tele.
0: Beh, insomma, il fatto è che la moglie di Ulisse ogni giorno lavorava al telaio e di notte disfaceva tutto quanto aveva fatto. Così la tela non cresceva mai, era sempre grande come un fazzoletto.
2: Ecco, vedi, Lella, lo sapevo, Penelope aveva un ragno come aiutante.
0: Una notte però i Proci la sorpresero proprio mentre smontava la tela. E così da quel momento Penelope non ebbe più scuse, doveva decidersi. Ma per fortuna stava tornando Ulisse.
1: Era ora.
2: E adesso cosa succede?
0: Succede che...
1: Che?
2: Oh, famo, questi broccoli sono proprio antipatici, Poi ci sono troppi P in questa storia.
0: Ulisse doveva riprendere il suo posto, il posto di re dell'isola, e quindi doveva giocare d'astuzia. E noi sappiamo che Ulisse era molto astuto, quindi decide di travestirsi da mendicante e tutto coperto di stracci si presenta a palazzo.
2: E non lo riconosceva nessuno?
0: No, Lallo, solo il suo cane fedele, Argo, che tra l'altro ormai era diventato molto vecchio.
1: Oh, che carino!
0: Ulisse entra a palazzo. Appena i Proci vedono quel mendicante polveroso, cominciano a prenderlo in giro.
3: Ehi, pezzente, vai via di qui! Puzzi, stai lontano dalla nostra tavola!
1: Ma questi Proci sono proprio maleducati!
2: Ma Ulisse, forte, adesso li caccia via tutti, scopriamo!
0: Pensate che all'inizio nemmeno Penelope riconosce il marito. Beh, erano passati tanti, tanti anni. Ma a un certo punto ecco che arriva la nutrice Euriclea.
2: Ma cos'è una nutrice? Una specie di nutria?
0: No, Lallo, una nutrice è una specie di tata, una babysitter. E infatti Euriclea aveva allevato Ulisse fin da piccolo e vede subito che quel mendicante ha una cicatrice su una gamba. E da quel punto Euriclea capisce tutto. E certo, quel mendicante non è altri che Ulisse. Il mattino dopo Penelope si presenta ai Proci e lancia una sfida.
1: Wow, mi piacciono le sfide!
0: Disse che per sposarla i Proci dovevano riuscire a tendere un arco pesantissimo. Questo arco, tra l'altro, era stato proprio l'arco personale di Ulisse.
1: E loro ci provano?
0: Ovviamente, però l'arco era troppo rigido.
3: Niente, non riesce. Niente, non si muove di un millimetro questo maledetto arco.
0: A quel punto si fa avanti il mendicante, che come noi sappiamo in realtà non è altri che Ulisse, che dice:
4: beh, lasciate provare a me.
0: Ulisse prende l'arco e piano piano, tra lo stupore generale, riesce a tenderlo e a scoccare la prima freccia. Sh-tum!
2: Bravo Ulisse, scommetto che i Proci sono rimasti come dei baccalà.
1: E poi cosa succede?
0: Succede che Ulisse e suo figlio Telemaco, zac, con dei colpi di spada ben assestati, li cacciano via dal palazzo. Via tutti, via di qui, Proci! E quelli impauriti fuggono per sempre.
1: Evviva!
0: E così, finalmente, dopo 20 anni lunghissimi lontano da casa, Ulisse poteva riabbracciare la sua sposa e suo figlio Telemaco.
2: E vissero tutti felici e contenti.
1: Che meraviglia, adoro di stare a lieto fine.
0: E noi siamo giunti alla fine del viaggio di Ulisse. Finalmente è tornato a Itaca il nostro eroe. Ma noi salperemo di nuovo per vivere insieme

Belli, inseparabile compagno di avventure di Lallo, e un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita. Anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce.
0: E tu sarai tale quale a me. Da da da da da da.

bum.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Maldestri calpestatori di aiuole in fiore, imprudenti tuffatori su torte alla panna, scapigliati esseri in crescita, neanche vi annaffiassero di notte, labirintici appassionati e appassionate di pigiama party, questa puntata è tutta per voi!

0: E se siete in ciabatte e non avete le scarpe di cui sopra, beh, preparate un paracadute.
1: I feel like-

all'acqua, corroso pezzi preziosi di voi, via la ruggine con Rai Radio Kids.

Dunque parliamo di dieta. Oggi no, ieri no, due giorni fa no. Ma insomma, quando la cominciamo? Da domani! Ginocchia molle, via!

Grazie amiche e amici, splendido anche oggi stare insieme. Ci vediamo in giro e ci sentiamo per radio, come sempre, eh? Vento in poppa! Ciao ciao!

0: visti bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang in compagnia di Moccio. Ciao Moccio. Allora, io e i bambini siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì.
0: Sì. Che succede?
1: Anch'io sono contento di essere qui.
0: Ah, va bene, però mi sembri un po' diverso dal solito. Che cos'hai? C'è qualcosa che non va?
1: No. Sgocciolando. Guarda, non so cosa tu stia dicendo.
0: Ecco, intanto mi chiamo Armando. Comunque, sei sicuro di sentirti bene, Moccio?
1: Chi?
0: Sì, tu.
1: Io?
0: Sì.
1: Certo. Io benissimo,
0: No, guarda, io ormai ti conosco bene, mi sembra che tu mi nasconda qualcosa.
1: Oi.
0: Ecco, vedi? Vedi? Moccio, non ti senti bene, mi sembra evidente.
1: Ma no, sgocciolando, io sto benissimo,
0: No, poi vedo che ti massaggi il pancino, secondo me hai mal di pancia. Ma quello che non capisco è perché non lo dici. Scusa, non c'è nulla di male, Capita a tutti di avere un po' di mal di pancia ogni tanto. Senti Moccio, dimmi la verità, non è che per caso non riesci ad andare in bagno? Da quanti giorni non vai al bagno?
1: Fammi un attimo pensare.
0: Sì, pensaci bene.
1: Sì, dall'altro ieri. Sì.
0: Mannaggia Moccio, mannaggia. Addirittura 3 giorni senza fare la cacchina.
1: Più o meno.
0: Sono tanti, per forza hai mal di pancia. Magari però hai mangiato qualche cosa che non va. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi vediamo di trovare un modo per aiutarti. Tutti insieme.

0: Bella la canzone della cacca! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio. Che oggi purtroppo ha un bel problemino perché ha mal di pancia, visto che da 3 giorni non riesce a fare la cacchina. Comunque vediamo, allora, quasi sempre quando non si riesce ad andare in bagno vuol dire che si è mangiato magari in modo disordinato. Per esempio tu ti ricordi cosa hai mangiato in questi ultimi giorni?
1: Forse qualche patatina fritta.
0: Ecco, le patatine fritte ogni tanto, chiaro, certo, sono buone, però non è che fanno bene, eh?
1: Ah, e poi aspetta, 4 hamburger.
0: Hamburger.
1: Qualche panino.
0: Frutta, un po' di frutta.
1: Oh, certo, sgocciolando. Ho bevuto un sacco di aranciata.
0: Ma no, quella non è frutta. E poi l'aranciata, tra l'altro, è una bevanda gassata. Fa malissimo al pancino, Moccio. Se vuoi andare in bagno, devi mangiare molta frutta e bere molta acqua fresca.
1: Oh no, ma io odio l'acqua. È troppo bagnata.
0: No, dai, Moccio, su. Ma cosa dici? Lo vedi? Lo vedi che non puoi continuare così?
1: Ma così come? Gocciolando?
0: Mi chiamo Armando. Senti, mi è venuta un'idea. Sentiamo una bella canzone del nostro amico Lorenzo Tozzi e poi ti dico tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, cioè io, e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Oggi abbiamo scoperto che Moccio non riesce ad andare in bagno.
1: Ma, Gocciolando, sì. Ma scusa, non c'è mica bisogno di farlo sapere a tutti quanti.
0: Va bene, ma non è mica una cosa di cui avere vergogna, Moccio.
1: Insomma.
0: Dai. Va bene. Allora, ti dicevo, ho un'idea,
1: Sentiamo.
0: Quando capita un po' a tutti, no, di non riuscire ad andare in bagno, perché magari abbiamo mangiato in modo disordinato, che ne so, carni rosse, come i tuoi hamburger, o patatine fritte, come spesso fai tu, e poca frutta o quasi niente, sì, Moccio, ecco, in questi momenti dobbiamo sbloccare la situazione.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, ho preparato per te delle prugne e delle mele cotte.
1: Boh, ma non mi piacciono!
0: No, guarda che ci ho aggiunto un po' di zucchero, una scorza di limone e un pizzico di cannella. Guarda, sono buonissime. Quando la assaggerai me lo dirai.
1: Va bene, Sgocciolando, mi hai convinto. Le mangio.
0: Oh.
1: Poi, quando riuscirò a fare la cacca, te lo farò sapere.
0: No, non c'è bisogno, Moccio, non c'è bisogno. Mi fido e vedrai che dopo aver mangiato le prugne e le mele cotte ti passerà il mal di pancia e ti sentirai molto meglio.
1: Mele, prugne cotte, arrivo! Ciao!
0: Ciao, Moccio! Beh, bisogna dirlo, Moccio è proprio simpatico. E poi spero che dopo l'esperienza di oggi cominci a mangiare in modo meno disordinato e torni ad andare in bagno, cioè a fare la cacchina, con regolarità, tutti i giorni. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: esaltante, mirabolante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armatissima.
0: Che bello vedervi. Anche oggi sarà una puntata piena di musica, allegria, divertimento e chissà, forse impariamo anche qualcosa.
2: Che meraviglia. Armando, ma posso chiederti una cosa che volevo sapere da tanto tempo?
1: No, è troppo tardi.
0: Dai, Lallo, non è mai tardi per fare le domande, per cercare di scoprire e imparare qualcosa. Dimmi, Lella.
2: Ecco, ma tu non sbagli mai?
0: Ma scherzi, ma certo che sbaglio, Lella. Vedi, ho appena sbagliato. Ma perché mi dici così? Perché ti sembra che io non sbagli?
2: Eh sì, sembra sempre che sai cosa devi dire, quando e come. E soprattutto qua in radio.
0: Ma no, che c'entra, sai, quello è il mestiere, no? Quando uno lo fa da tanto tempo e si impratichisce, vuol dire che acquisisce esperienza, diventa più bravo, sembra più sicuro,
2: sì.
0: Ma gli errori sono sempre in agguato. E poi gli errori sono fondamentali perché si impara dagli errori. Ci vuole esercizio, sacrificio.
1: Panini al formaggio.
0: Come panini al formaggio?
1: Lo sanno tutti che mangiare i panini al formaggio aiuta la memoria e soprattutto la parlottina.
0: Sì, la parlantina, è vero. Beh, però non credo che sia merito dei panini al formaggio, che comunque a me piacciono un sacco.
2: Ho capito, sei così bravo perché hai studiato, lavorato e ti sei tanto esercitato e quindi non sbagli mai.
0: No, non è vero niente, non è che sono così bravo. Come sei carina però, Lella, grazie. No, è che soltanto, sai, facendo le cose si impara, insomma. Comunque, iniziamo la nostra puntata con la nostra prima canzone di oggi e cominciamo con qualcosa di molto allegro e pimpante, che è Super Cati Pratiche Pro.
2: Cosa hai detto, Armando?
1: Ma cosa dici?
0: La canzone, il titolo della canzone è Super Cati Pratiche Spirit Retro.
2: No, Armando, non si dice così.
0: Come si dice?
1: Si dice Super Cati Prasi Piripidò.
0: No,
2: che ne hai già dimagrato anche l'allo, sbagliato anche lui.
0: Vabbè, facciamo una cosa, sentiamo la canzone così impariamo come si dice. Hai visto quanto si sbaglia?
2: È vero.

0: Ci tornati qui in onda su Rai Radio Kids con Big Bang, dopo aver ascoltato la bellissima canzone di Mary Poppins dal titolo Super Cat Praticate Stra Super Strastre
1: Allora, devo dirlo anch'io, super cali fragilisti che spirlistidoso. Come lo dici tu più o meno?
0: Dillo tu, Lallo.
2: Te lo dico io, guarda. Armando dice così: super cali tripi lapidididoso.
0: No, io ho detto super.
1: Sì, è vero, lui ha detto super cali fragilisti.
2: Super cali fragilisti,
1: che meraviglioso!
2: Bello! Adesso dico io, super
0: cali di limiti di basta, smettiamola di ridere. Metto una canzone tristissima! Tristissima!
1: Non
0: sì.
1: Riesco più a smettere di ridere!
0: Metto una canzone tristissima! Tristissima!
2: Lella c'ha la ritarella!
1: Dai, facci smettere!
0: Dai! Allora, ascoltiamo una canzone da Frozen. Facciamo un pupazzo insieme. Tristissima!
1: Tristissima!

0: Oh, abbiamo smesso di ridere.
1: Oh.
2: Sì, oh. Si hanno di Frozen e triste perché sua sorella non vuole giocare più con lei, anche noi lo siamo.
0: Vabbè, dai, non esageriamo.
3: A me non viene più tanto da ridere.
0: Vabbè, no, allora, io lo so che su di voi, pupazzi, le canzoni hanno un effetto speciale. Perché quando voi ascoltate, per esempio, il caffè della Peppina, vedi, è una puntata dedicata agli sbagli. Quando voi ascoltate...
2: Il caffè della Peppina ti impappina.
0: Ecco, a voi cosa succede?
2: Noi siamo pieni di energia, frizzatissimi.
0: Se ascoltate le tagliatelle di nonna Pina,
2: è come se avessimo mangiato le tagliatelle.
3: Un buon piatto di tagliatelle.
0: Molto bene. E se ascoltate la canzone triste di Frozen, cosa vi succede?
2: Ci sentiamo tristi anche noi.
0: Va bene. Allora io in effetti l'ho messa perché stavamo ridendo troppo e i bambini all'ascolto si saranno chiesti: ma insomma, che trasmissione è? Si divertono solo loro e noi? Allora dovevamo un po' cercare di riprendere. Prendere la situazione in mano, va bene?
2: Però io non voglio essere triste.
0: No, ma non c'è bisogno di essere triste, dai. E poi ridere fa bene, no, Lallo?
3: Io mi stavo divertendo tantissimissimo.
2: Non riuscivamo più neanche a parlare da ridere.
0: Lo sapete che ci sono degli studi scientifici che hanno dimostrato che una bella risata fa proprio bene al cuore, alla circolazione, insomma, fa star bene. E riduce lo stress, che sarebbe, sai, la fatica quando uno... No, insomma, proprio la risata produce delle sostanze che fanno bene al corpo e alla mente.
3: Ma bella, bella.
0: Fa dormire bene e addirittura fa diventare più belli.
2: Infatti io mi sentivo molto più bella prima quando ridevo.
3: Veramente, stavamo decisamente meglio.
0: Va bene, allora vorreste che vi dicessi di nuovo super...
3: Sì, quello.
0: Va bene, ve lo dico, ma subito dopo la prossima canzone che riguarda, pensate, la ninna nanna dell'alfabeto.

0: piaciuta la giocastrocca?
1: Sì, bellissimissima.
0: Va bene. Allora sono pronto per darvi il titolo della canzone di Mary Poppins.
1: Dici.
0: Super che si respira. Super che respira. Ma perché non ridete più?
1: Non viene più tanto da ridere.
0: Dai, super frasti, questi spiroso, doso, no, vibra, spirale.
2: Mi è venuta una gran voglia di dormire.
0: Ma dai, ma che, perché tutti questi sbadigli?
2: È l'effetto della canzone che ci hai messo una ninna nanna.
1: Però sai che le canzoni ci fanno questo effetto.
3: È vero. Ecco. Avete contagiato pure me.
2: Chissà se sbadigliano anche i bambini.
0: Non lo so.
3: Speriamo che questa puntata si sono divertiti, perché prima hanno riso tantissimo con noi, poi si sono un po' rattristati e adesso hanno sbadigliato.
2: Sicuramente. Secondo me arriveranno anche domani a sentire.
1: Però dobbiamo smetterla di sbadigliare.
0: Lo so come fare. Allora venite un po' più vicino. Lallo qui vicino. Lella qui.
1: Come fa?
0: E adesso ecco qua. Che dite?

0: Questa strana puntata in cui abbiamo riso e siamo diventati tristi, abbiamo sbadigliato e avete delle cose da raccontarci, delle barzellette oppure qualche cosa di interessante, di curioso che vi è capitato, come possono fare Lallo e Lella?
1: Devono fare lo ciaciape, lo ciaciape.
2: Lo WhatsApp.
0: Bravo Lella, WhatsApp.
1: Quello,
0: sì, ciaciape. Allora, il numero è...
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: Scriveteci e fate sentire la vostra voce. Noi ci risentiamo con la prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.

0: E poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
2: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
2: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Nasreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
3: Nasreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Hoxha, che godeva fama di buon astrologo.
4: «Maestro, credi che arriveranno fin qui?»
0: «No, gli astri ci sono favorevoli». Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
5: «I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro».
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Konya, venne a consultare Nasreddin, il cui nome benaugurante era noto in tutto l'Oriente.
6: «Maestro, esistono molti universi?»
0: «L'ignoro».
6: «Quante sono le stelle?»
7: «Boh».
6: «E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro».
0: «Non so che dirti».
6: «Ma mi avevano detto che eravate...»
0: «E infatti lo sono, famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro». La sposa di Hoxha era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Nasreddin:
8: «Così è. Quando uno muore, s'accende una stella. E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Hoxha vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
8: «Ma che fai, Hoxha? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
9: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: amichette e amichetti, piccoli, grandi, nipotini, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e anche oggi, sorpresa sorpresa, dovrebbe essere con noi la nostra amica acquatica, dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Buongiorno Sirenetta, ma che bello averti qui con noi.
1: Che hai sulla pelle? Tu sei un'anguilla.
0: Chi è un'anguilla?
1: Ma anche un merluzzo.
0: Ma cosa dici? Ma no, ma però devo dire che canti benissimo, Sirenetta, complimenti. Io, sai, questa canzone la conosco, ma con parole un po' diverse, devo dire, eh? Va bene, però dai, se tu la conosci così. Come sciocchezze, no?
1: Sì, dice proprio così.
0: Ah, sì?
1: Tu sei un'anguilla, ma anche un merluzzo.
0: Ah, va bene, se lo dici tu io mi fido, anche se, insomma... Comunque, allora, siamo curiosi, te lo dico sempre, di conoscere tutto di te, raccontaci... curiosità dal mondo sottomarino, quello che vuoi.
1: Beh, a dire il vero,
0: sì,
1: io adoro salire in superficie.
0: Ah no, è vero, questo ce l'avevi detto anche l'altra volta, eh? E magari che cosa fai? Ti arrampichi sugli scogli per guardare lontano, come fa la Sirenetta di Copenaghen?
1: Chi è?
0: Come chi è?
1: Non la conosco.
0: No,
1: non è del mio branco.
0: Ma dai, la Sirenetta di Copenaghen è una statua che si trova lì sullo scoglio davanti a Copenaghen.
1: Copenaghen?
0: Sì.
1: Che cos'è?
0: Cos'è?
1: Deve essere un isolotto, quello che si trova oltre la barriera corallina.
0: No, no, Copenaghen è la capitale della Danimarca. Lasciamo stare, allora facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone insieme, visto che a te piace tanto cantare. E poi ci racconterai qualcosa di te, d'accordo?
1: D'accordo, Salando.
0: Armando, Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica
1: Sirenetta.
0: Ciao Sirenetta. Allora dai, siamo curiosissimi di scoprire cose di te. Come trascorri le tue giornate? Ci hai detto che ti piace tanto salire in superficie.
1: Sì, io adoro guardare come si comportano gli umani.
0: Ah.
1: E poi sì? Sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Per esempio quali?
1: Per esempio, ieri...
0: Sì?
1: Non so se posso dirvelo.
0: Eh beh, certo che... Tranquilla, sei qui tra amici, bambine, bambini. Tutti ti ascoltiamo.
1: Ho trovato...
0: Cosa?
1: Un tesoro!
0: Wow! Sì. Sul serio! Un tesoro!
1: Era un po' nascosto sotto la sabbia.
0: Dai!
1: Ed è preziosissimo!
0: Ma dai! Un tesoro! Magari un forziere pieno di dobloni, di gemme preziose, tipo quello dei pirati!
1: Ma no! Ti assicuro che non era il tesoro dei pirati!
0: Ah no!
1: No!
0: Ah, mi dispiace, peccato. Vabbè, facciamo così. Siccome a me i pirati piacciono un sacco, ci ascoltiamo una bella canzone che parla di pirati, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova straordinaria amica acquatica con tanto di coda di pesce, pinne, squame, Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Sirenetta, che bello. Io sono qui che penso ai bambini che ti stanno immaginando, questa Sirenetta che è qui con me alla radio. Diranno: ma com'è possibile? A proposito, bambini, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp 347 411 2726, dove potete raccontarci una barzelletta, un colmo, tutto quello che vi pare, oppure come vi state immaginando la Sirenetta qui con me, va bene? Allora, la Sirenetta prima ci ha detto che ha trovato un tesoro sulla spiaggia, giusto?
1: Oh, sì, è una specie di copricapo regale.
0: Un copricapo regale, interessante.
1: Appena l'ho visto, sì, l'ho subito provato. Mi sta benissimo.
0: Ah, lo hai messo in testa?
1: Sì. E poi mi sono anche arricciata i boccoli.
0: Wow! Allora, quindi il tesoro che hai trovato è un copricapo e poi che cosa c'è? Un pettine?
1: Proprio così, salpando.
0: Ah, ma come puoi provare a descriverlo? Come è fatto questo oggetto?
1: Dunque, sì, è alto,
0: sì,
1: rotondo.
0: Alto e rotondo.
1: Con tanti pesciolini sopra e i cavallucci marini. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Ma mi fai venire in mente, però non sono sicuro che sia un cappello, un copricapo. Potremmo chiedere ai bambini, magari loro possono darci qualche suggerimento. Intanto, se hai voglia, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Lapo, va bene?
2: Sono là, vorrei portare sull'isola,
0: sì,
2: la paletta, il secchiello, la valigia.
0: La valigia, il secchiello, la paletta. Ciao Lapo, grazie per il tuo messaggio. Beh, sono oggetti indispensabili quando si gioca sulla sabbia. Poi, insomma, è perfetto per questa puntata in cui abbiamo qui in studio l'amica Sirenetta.
1: Secchiello e paletta?
0: Sì.
1: Mai sentiti nominare?
0: Ma come no? Ma come no? Tra l'altro io credo che il messaggino di Lapo capiti proprio a proposito, perché probabilmente ci aiuta a risolvere l'enigma di oggi. Infatti, se non ho capito male, tu dici che hai trovato due oggetti sulla spiaggia.
1: Sì, un copricapo prezioso,
0: sì,
1: e una riccia capelli.
0: Ecco, non è che per caso hai notato qualche cos'altro l'intorno da quelle parti?
1: Beh, a pensarci bene, poco più in là,
0: sì,
1: c'era una specie di dimora imperiale.
0: Dimora imperiale?
1: Sì, una di quelle case con tante torri.
0: Oh.
1: Però questa era fatta tutta di sabbia.
0: No, ma allora probabilmente quello era un castello di sabbia.
1: Bravo Salpando, proprio quello.
0: Vedi?
1: Un castello.
0: Ok, sì, perfetto. Allora la corona, quel copricapo che dici che ti sei messo in testa, forse è un secchiello.
1: Un secchiello,
0: quelli che usano i bambini per giocare in spiaggia. Li riempono di sabbia, poi li capovolgono. E ci scommetto che il pettine, quello che tu dici pettine, in realtà era il rastrello. Quindi hai trovato secchiello e rastrello.
1: Oh, comunque era perfetto per pettinare i miei boccoli.
0: No, dai.
1: Anzi, sai che cosa ti dico, Salpando?
0: Cosa mi dici?
1: Lo terrò nella mia collezione di oggetti terrestri, insieme al copricapo.
0: Ah.
1: Cioè, insieme a... secchiello?
0: Al secchiello, brava. E così la...

0: prossima volta ci racconterai che cos'altro hai trovato e altri oggetti che metterai nella tua collezione, va bene?
1: Promesso.
0: Va bene.
1: Scusami, adesso devo tornare negli abissi.
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: 1, 2, 3. Uff.
0: Ma incredibile. La nostra puntata finisce qui e io voglio salutare tutti voi che ci avete ascoltato e la nostra amica Sirenetta, Emanuela Griffi, che sguazza e nuota nel grande mare insieme a lei, e poi Lorenza Cingoli, che scrive pensando queste puntate insieme a me, e poi un super oceanico ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dai sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino.

0: Va bene, insomma avete capito. Benvenuti a una nuova fantastica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallissimo.
1: Armandissimo. Ciao.
0: Allora, oggi sono molto contento perché vorrei presentarvi la mia nuova rubrica Armando e il mestiere strambo.
1: Evviva! Oh. Che bello. Allora, aspettiamo che ci chiami qualcuno per raccontarci cosa fa.
0: Ma certo, Lella, siamo già pronti.
2: Bella, secondo me dobbiamo creare prima però un po' di stratosfera musicale.
0: Lallo, si dice atmosfera, non stratosfera.
1: È che lui vola con la fantasia, Armando. Non possiamo limitare la sua creatività.
2: Giusto, Lella, sì che mi capisce.
0: Va bene. Allora creiamo un po' di stratosfera musicale per Lallo e per tutti i bambini che ci ascoltano.

0: Ed eccoci tornati nello studio di Big Bang.
1: Chi chiamerà per raccontare un mestiere strambo alla rubrica di Armando?
2: Chiamerà qualcuno?
0: Sentite lo squillo del telefono.
2: Qualcuno chiama.
0: Pronto? Benvenuto ai microfoni di Big Bang.
1: Benvenuta.
2: Ciao, benvenuta.
1: Non mi chiamo benvenuta, era solo per dire che sono una donna.
2: Ah, scusa, ciao donna.
1: Non mi chiamo neanche donna.
2: Uffi, allora come ti chiami?
1: Giulia.
0: Ah, bene, ciao Giulia. Fai un mestiere strambo?
1: Credo di sì. Io sono un'attaccarighe.
2: Un'attaccabrighe? Vuoi litigare? Guarda, si era capito subito quando non ci volevi dire come ti chiamavi, eh? Guarda, mi spiace, ma qua non si litiga, Big Bang. Qua si ride e basta. Al massimo si dicono le barzellette tristi e noiose, ecco.
1: No, scusami, non hai capito bene. Non attacco brighe, ma righe.
3: Ah, attacchi righe, che bello! E che tipo di righe attacchi?
1: Quelle dei quaderni o quelle dei libri?
2: Ma in che senso? È davvero un mestiere strambo questo qui, eh?
1: Ecco, vedete, io aiuto i bambini che stanno imparando a leggere a ritrovare il segno quando lo perdono.
0: Ah, ho capito! Se i bambini perdono il segno, tu li aiuti a riattaccare le righe e così ritrovano il senso della storia.
1: Proprio così!
2: E poi, cos'altro fai per aiutare i bambini?
1: Li aiuto anche quando stanno imparando a scrivere e non riescono a mettere le lettere nelle righe giuste sui quaderni, oppure quando non sanno come andare a capo.
0: Ma è un mestiere bellissimo il tuo! Ma scusami, e dove lo fai, Giulia? A casa o a scuola?
1: Ovunque mi chiamino! Se c'è bisogno, io arrivo!
0: Wow, davvero fantastico, eh Lallo, Lella. Ma cara Giulia, la nostra attaccarighe, sei grandiosa. Sai che facciamo? Ti dedichiamo la prossima canzone.

0: Molto bene, allora per la rubrica Armando e il mestiere strambo stiamo chiacchierando con la bravissima Giulia Attaccarighe. Ci sei, Giulia?
1: Certo che ci sono.
2: E certo, lei è una che si attacca e mica sparisce così.
3: Giulia, potresti farci un esempio di come fai il tuo mestiere? Come fai ad attaccare le righe?
0: Giusto, Lella. Per esempio, potresti farci sentire come si attaccano le righe di una canzone.
1: Volentieri. Potrei attaccare qualche riga della canzone che abbiamo appena ascoltato.
2: Sì, bello, bello, quella delle sette streghe.
1: Vieni, vieni, in mezzo al bosco, vivono in una casina tutta zucchero e farina.
2: No, ma così non si capisce nulla. Non si capisce chi vive in mezzo al bosco.
0: Ma certo, Lallo, è proprio così. Hai saltato una riga, Giulia.
1: Sì, ho saltato sette streghe, io conosco, e quindi la riattacco. Vieni, vieni, in mezzo al bosco, sette streghe io conosco, vivono in una casina tutta zucchero e farina.
2: Oh, bella!
0: Brava!
2: Brava! Adesso sì che si capisce. Mi piace questo mestiere di attaccarighe.
0: Già, e tra l'altro potresti venire qui da noi, a Radio Kids, così potresti darci una mano quando perdiamo il segno.
2: Ah, è vero! Però è facile, Armando, perdere il segno.
0: Sì, è vero, è facile, è facile. Ma tu hai un modo per risolverlo?
2: Beh, io... cosa faccio?
0: Basta mettere una zampa dopo l'altra.
2: Ah, una zampa dopo l'altra. Armando, c'hai ragione.
0: Va bene, va bene. Allora, cara Giulia, grazie per essere stata con noi e a presto.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Beh, niente male il mestiere di Giulia, eh? Che ne dite? L'attaccarighe.
2: È vero. Armando, si chiama la nostra amica Attaccarighe, l'ultima canzone.

0: Bene, e anche questa straordinaria puntata di Armando e il mestiere strambo è finita, ahimè.
1: Ma se fate un mestiere strambo, ricordatevi di chiamare Armando.
2: E di mandare tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.
3: Ciao.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

rosso. A cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia.

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A Cipicchia

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: viaggi, pronti a viaggiare?
1: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante.
0: E ovviamente un mistero da risolvere.
1: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
1: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
0: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
1: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
1: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
0: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
1: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
2: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini! Ci vediamo al prossimo mistero!
1: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
0: Come sempre. Siete pronti, bambini, a esplorare un castello misterioso? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
1: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
1: Sì, certo.
0: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson. Sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta. Io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura, non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce.
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
3: Sì, potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori...

0: turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia. Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle.
1: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta.
2: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
0: Grazie Laura, grazie Andrea. E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete.
1: Sarà un piacere. Arrivederci, signor direttore.
2: Ciao Fifù.
3: Ciao amici, a presto.
2: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
1: Sì, Iridella, un altro
4: mistero risolto.
5: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
2: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
2: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
1: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
2: Ci vediamo alla prossima puntata e... al

0: Sacadula, magica bula, bibidi-babidi-bu. Fa la magia che non vuoi che vuoi tu, bibidi-babidi-bu.
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zini, potini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di... Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: E ciao Lella!
3: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini!
1: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo.
2: L'allegria!
3: La felicità!
1: Non proprio, però questo sentimento, quando abbiamo la fortuna di provarlo, ci mette anche allegria e tanta felicità.
2: Lella, ma tu l'hai capito?
3: No, mica tanto.
1: Vabbè, vi do un indizio. Si dice che se lo trovi, è come trovare una cosa molto preziosa.
3: Un amico!
2: Amicizia!
1: Ma bravi! Oggi parliamo proprio di amici e di amicizia. E tanto per entrare subito nell'argomento, ascoltiamo una bellissima canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello.

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del magico trio composto da Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di amicizia e noi tre siamo dei veri esperti in questa materia.
3: Perché siamo amicissimi.
1: Sì. Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
2: Evviva, sentiamolo subito.
4: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe? Perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero. Ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma... vorrei farlo con tutti, per favore, mi insegni? Io mi chiamo Flavia, grazie, ciao!
1: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello! Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo Lellina che consiglio ti può dare.
2: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
3: Io sì, Lella, sono tutti trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, eh? Abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più!
1: No, Lallino, io credo che per fare amicizia non servano né i trucchetti né le formule magiche, vero Lellina?
2: Sì, poi non è possibile diventare amici di tutti.
3: No, non è vero, io sono amico di tutti perché sono un cavallino simpatico.
1: È verissimo, Lallino, tu sei molto simpatico, ma credo che la nostra Lellina voglia parlare di amici veri, proprio gli amici del cuore, sai?
2: Giusto, un amico vero è molto raro e prezioso, è qualcuno che ci fa stare veramente bene quando passiamo del tempo insieme.
1: Per esempio, voi, Lella, Lallo, quanti amici veri avete? Provate a contarli.
3: Allora, vediamo. 1, 2, 3, 3, 4, 500, 5000, 752.
2: Ma dai, Lallo, pensaci bene.
3: Va bene, d'accordo. Allora, i miei amici più amici di tutti sono... ci devo pensare, eh. Trovato, siete voi! Lella Armandissimo!
1: Grazie, Lallo. Ma com'è successo che siamo diventati amici? Voi ve lo ricordate?
2: Veramente... non saprei.
1: Ecco, perché neanche io ricordo il momento esatto. Perché dicevo, l'amicizia è un po' così e si rafforza dopo tanto tempo che si sta insieme, che ci si sente bene. E allora sì, diventa una specie di magia.
3: Oh, lo dicevo io, è una magia. Allora ripeto la formula, eh. Abracadabra, abracadù, l'amico più amico e sei proprio tu.
2: Per me l'amicizia è preziosa e mi rende felice come una giornata di cielo azzurro.
3: L'amicizia ha il profumo di una torta a tripla panna e cioccolato.
2: È leggera come una piuma.
1: E poi mette tanta allegria. E una cosa è certa, quando si incontra un vero amico, il tempo passa via velocissimo.
3: In un soffione, anzi, in un soffio.
1: E magari viene voglia di mettersi a cantare una canzone come questa.

0: Gloria, hai capito che cosa vuol dire essere amici? Amici fino in fondo, amici sempre. Vuol dire volersi bene, vuol dire essere proprio come dei fratelli e forse anche di più. Essere disposti ad accettare i difetti dell'altro. Insomma, per una grande amicizia non ci sono trucchetti. È davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
1: Noi salvatissimo! È vero!
0: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Bella.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krut, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bingete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi!
2: Bello, mi piacciono i vichingoni, perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi!
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime!
1: Parliamo di... vichinghe femmine, che bello!
0: Sì, Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Ah, bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello, il Valella!
0: No, no, no, Valhalla, non Valella.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio, il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dei, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e qui con voi ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo.
0: Vi stiamo raccontando la storia delle Valchirie, le mitiche guerriere alate dei vichinghi.
1: Sono così affascinanti.
0: Beh, dovete sapere che queste straordinarie creature ogni tanto scendevano nel regno degli umani. Un bel giorno, tre valchirie decidono di rilassarsi facendo un bagno in un laghetto, in mezzo al bosco.
1: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
0: Ah, così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
2: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
0: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle Valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice:
1: sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
2: Attenti, Valchirie!
0: Beh sì, infatti poco dopo un gruppo di giovani umani ruba le ali alle Valchirie.
1: Oh no!
0: Eh sì, però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
2: Ma non è giusto, povere tappine.
0: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le Valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
1: Con quei cattivacci non mi piace.
0: Beh, aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
1: Erano le sue ali, ci scommetto.
0: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
2: Brava Aluce!
1: E la Valchiria vola via?
0: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi, le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo, a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
2: Cos'è l'aurora boreale?
0: Ah, ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
2: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato?
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
2: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
1: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
2: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice. Ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di
3: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: fazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: scomporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
1: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: rigidus figitus zambracazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium.
1: Attento, attento, attento.

0: Fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
1: Pocketi?
0: Oh, sì, è vero. Pocketi qua. Tutto quel che sei, vieni là. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Dudli dudli dudli dum, ora la parte migliore. Igitus figitus, migitus mum, prestidi

che cade sopra di me, copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno, la regina sono io.

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di pneumatici per biciclette, tiratori di frisbee sulle teste ormai calve di adulti giovani dentro, strappatori di pacchetti di figurine fosforescenti, appiccicatori di tatuaggi improbabili, siete mai stati sull'ottovolante? No? Questa puntata è per voi! E chi avrebbe mai detto Radio Kids Pigiama Party vi offre Giorgio Moroder remix di musica leggerissima. Qui ci si scatena, amici miei, allacciatevi le cinture. Ah, slacciatevi i lacci delle scarpe.

C'è un pezzo di qualche tempo fa che si chiamava Waka Waka, This Time for Africa. Non so se vi risuona in mente, se dovesse non farlo, beh, questo è il pezzo.

Perché allora discostarsi da quello che è un continente famosissimo per la sua cultura musicale danzante? Amici miei, Mama Africa, scatenate il bacino sulle mani.

Regole di comportamento da tenere sul lotto volante. Primo, usare calzini freschi di bucato prima di salire a bordo per evitare di far svenire i vicini. Secondo, svuotare le tasche dalle caramelle vinte alle giostre l'anno precedente. Terzo, prendere un bel respiro prima di far vibrare le proprie corde vocali. Quarto, non rimpiangere il fatto di aver scelto di salire sul lotto volante anziché andare a fare la pesca dei pesci rossi. Quinto, evitare di chiudere gli occhi durante le corse sfrenate. Sesto, ultimo, ma da non sottovalutare, mai e dico mai andare sul lotto volante a stomaco pieno o con il raffreddore, a meno che tutti i partecipanti non vi stiano antipatici.

Una goccia nel mare è solo una goccia, è vero. Senza quella goccia però il mare sarebbe meno mare. E allora grazie a queste gocce di note che hanno composto queste allegre canzoni che difficilmente dimenticheremo. Ciao amici, ci si sente in giro, eh? Ma che...

0: Bentornati a questa nuova puntata di Bang! Ciao Lallo!
1: Ciao armadissimo!
0: E ciao Lella! Ma che fa? Lella? Lella sta iniziando Big Bang!
1: Ma non è il momento di dormire! Su, sveglia!
2: Sono sveglia.
0: Lellina, scusa, ma che cosa succede? Ma sei stanca?
2: No, ma oggi non dobbiamo parlare di fiabe?
0: Sì.
2: Allora io voglio essere la bella addormentata.
0: Ah, ho capito. Tu stavi già interpretando il personaggio, eh? Va bene, però prima dobbiamo decidere una fiaba che piace a tutti e poi la recitiamo insieme.
1: Ah, io la so, Armando. Spirito cavallo selvaggio. È divertentissima.
2: Ma non è una fiaba classica.
1: Vabbè, nel Far West è una fiaba classicissimissimissima.
0: Ecco. Vabbè, Lallo, dai. Forse Lellina ha ragione. Dai, scegliamo una fiaba famosa che conoscono tutti.
2: Giusto, tipo la bella addormentata. È così rilassante.
0: Vabbè. Ma scusate, magari potremmo scegliere Cenerentola. Anche perché basta un colpo di bacchetta magica e ascoltiamo la canzone.

0: Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boom. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Allora, che ne dite? Va bene, Cenerentola?
3: No.
2: No.
4: Uffa, Lallo, perché no? È una bella storia. A me piace soprattutto quando arriva la fata madrina.
3: Caputo, è proprio la parte che non mi va giù, Uffi.
4: E perché?
3: Perché il cavallo viene trasformato in un cocchiere. Ti sembra giusto?
2: Va bene, dai. Allora, niente Cenerentola.
3: Ecco.
2: Però, allora, dovete sapere che i nostri amici sono espertissimi di fiabe. Per esempio, Alea ha mandato un messaggino al 347-411-2726 dove racconta proprio una fiaba. Ascoltiamola insieme.
5: Riccioli d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un piccolo boschetto. Che a fianco c'è una piccola casa, ma dopo, alla casetta, c'è un'altra casa, che era nella foresta. Però un giorno i riccioli d'oro decisi: per favore, mamma, fammi andare un po' ad andare fuori a fare la spesa, oppure a comprare i fiori. E poi lei lasciò, e le dice, e già quando è lontana, non allontanarti troppo, piccola, non voglio che ti perdessi. E torna prima dell'alba.
2: Sentito? Alea è bravissima, ha persino cantato la musichetta di introduzione in un mondo incantato. Ma scusate, Lallo, Lella, avete indovinato di che storia si tratta?
3: Io sì. Riccioli d'oro e i tre pani.
2: No, non mi sembra proprio quello il titolo,
4: Infatti si chiama Riccioli d'oro e le tre pecorelle.
2: Va bene, ho capito. Ci facciamo raccontare il finale da Lea, così scopriamo anche il titolo giusto. Oh. E nel frattempo, che ne dite di un giretto sul tappeto volante in compagnia di Jasmine e Aladdin? Vi va?
4: Sì!

0: Come mi piacerebbe avere un tappeto volante per viaggiare tra le nuvole.
1: Sì, hai ragione, Lella. Le fiabe sono ricchissime di oggetti magici e il tappeto volante è uno dei più stupefacenti.
2: No, Armando, non è il mio preferito. A me piace il tavolino fatato.
0: Mai sentito nominare.
2: Dai, come? Basta dire tavolino a parte. Tavolino, apprestati.
1: Tavolino, apparecchiati.
2: Ecco. E poi compaiono i biscotti, le crostate, i bignè, succhi di frutta, gelato a volontà. Ma non è meraviglioso?
0: Sei il solito, pensi soltanto a mangiare.
2: No, non è vero. Oggi parliamo di fiabe e questa è una fiaba, giusto Armandissimo?
1: Giusto, Lallo. Però ricordo che dobbiamo deciderne noi una che ci metta tutti d'accordo. Allora facciamo così, vi lascio ancora un pochino di tempo per pensare. E intanto ascoltiamo insieme la fine della storia che ci ha raccontato Alea.
3: Dopo un po' si trovava immersa nella notte. Vede una piccola casetta minuscola dove c'erano tre belle luci accese. Incontrò tre uissi e però poi quella piccolina non riusciva più a ricordarsi la strada di casa. Allora gli uissi l'hanno aiutato e poi l'hanno aiutata.
1: Allora, erano tre orsi e il titolo, Lallo e Lella, è Riccioli d'oro e i tre orsi. Alea, grazie per questa tua bellissima storia. Allora, avete deciso qual è la nostra storia?
2: Io sì. Allora, facciamo Cappuccetto Rosso.
0: Va bene, ci sto. Io sono Cappuccetto.
1: Dai, in effetti questa è una storia che conoscono tutti e... io potrei essere il lupo cattivo. Che ne dite?
4: Facciamo gara a chi arriva prima dalla nonna.
2: No, aspetta Armando, il lupo voglio farlo io.
1: Va bene, allora io farò il cacciatore. Pum, pum, pum.
0: No. Nella nostra versione il cacciatore non c'è. Cappuccetto e la nonna si salvano e il lupo se ne torna nel bosco.
1: Va bene, Lellina, lo capisco, tu vuoi un lieto fine. Però scusate, se non c'è il cacciatore, se non posso fare il lupo, io che ruolo ho? Cosa? No.
0: Sì,
1: no, no.
0: Sì.
1: Devo fare la nonna?
0: Sì.
1: E va bene. Vieni avanti, bambina mia.
2: Sei perfetta, Armandissimo.
0: Proviamo la parte del lupo travestito da nonna. Sei pronto, Lallo?
2: Oh, me tappino, quasi mi spavento da solo. Dai, cominciamo.
0: Allora, Cappuccetto entra in casa. Niek. Ma nonna, che orecchie grandi che hai!
5: È per ascoltarti meglio!
0: E che mani pelose che hai!
5: È per accarezzarti meglio!
1: Ma siete bravissimi, super!
0: Grazie!
1: E allora... Anche voi, continuate a mandarci i vostri messaggini al 347-411-2726. E adesso, per concludere la nostra fiaba, che cosa? Meglio di la canzone di Cappuccetto Rosso delle Giocastrocche!

0: Il loop è diventato buono. È proprio bella questa storia.
1: Bambine e bambini, oggi abbiamo parlato di principi, principesse, incantesimi e oggetti magici, viaggiando nel mondo incantato delle fiabe. Finisce qui la puntata di oggi, io vi saluto, ma prima ringrazio Barbara Cinquanti, che non perde mai di vista la nostra Lella, e un super grazie a Piero Marcelli, che accudisce amorevolmente l'allo con carote e biada. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e infine un super grazie alla bravissima regista Isabella Carbone, che con un colpo di bacchetta magica mette insieme tutte le puntate.
2: Ciao,
1: saluto da me, Armando Traverso, e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Oh, allora, vi piace il mare o preferite la montagna?
1: Beh, in montagna si possono fare delle belle passeggiate.
0: Giusto, Lella.
2: Io però preferisco sguazzolare nel mare come un merluccio. Voto mare.
0: Bello anche il mare, però forse lo sapete già, anche io come Lellina, a me piacciono tutte e due, mare e montagna.

0: Andiamo in Liguria, ci sta.
1: Dai, prendiamo il sole e facciamo anche i castelli di sabbia.
2: Va bene. In realtà, però, dovete sapere che moltissimi anni fa gli abitanti della Liguria, pur avendo il mare vicino, non andavano tanto in spiaggia.
0: Non facevano neanche un tuffetto?
1: Non mangiavano neanche un ghiacciolo?
2: No, anzi, se ne stavano rintanati nelle loro case perché avevano paura dei pirati.
1: Bello, ma allora questa è una storia di pirati.
3: Ciurma, allora in bacio.
2: Aspetta Lallo però, perché i pirati di cui parliamo oggi non erano per niente simpatici. Quando sbarcavano nei paesi, per gli abitanti erano guai. Ma adesso ascoltiamoci una bella canzone piratesca e poi proseguiamo con la nostra storia.
4: Ciurma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda della Liguria. E come vi dicevo, tantissimi anni fa, in questa regione arrivavano spesso i pirati. E quando scendevano dalle loro navi e riuscivano a entrare nei paesi, spaccavano tutto, incendiavano, si portavano via le provviste, lasciando gli abitanti spaventati e affamati.
1: Oh, che cattivi!
0: Tra l'altro, in ogni borgo della Liguria c'era una torre di avvistamento dove stavano dei soldati a turno. E appena vedevano una nave pirata in avvicinamento, lanciavano l'allarme. Presto! Presto tutti ai ripari! Arrivano i pirati! Così gli abitanti correvano via e andavano a nascondersi.
1: Armando, sì. Questa storia dei piratacci mi fa un po' paura.
0: Sai, erano piuttosto furbi questi pirati, eh? E infatti, a volte, attaccavano di notte, così non li vedevano quando tutti dormivano.
2: No, così non si fa, non è giusto.
0: Ma veniamo alla nostra storia, la nostra leggenda della Liguria. Siamo a Tellaro, che è un piccolo borgo di pescatori. Qui gli abitanti avevano costruito una chiesetta con un campanile, proprio in riva al mare. E una sentinella aveva il compito di suonare le campane nel caso arrivassero i pirati.
1: Che bella idea!
0: Sì, però quella sera in mare si alza una tempesta e il vento fischiava. Onde altissime andavano a sbattere sugli scogli. La sentinella a quel punto pensò: ma con questo mare tempestoso nessun pirata avrà il coraggio di avvicinarsi alla costa. Quasi quasi io me ne vado a dormire.
1: Oh no!
0: E invece fece proprio così. Si mise addosso una coperta pesante e al calduccio si addormentò e cominciò a ronfare.
2: Scommetto che i piratacci arrivano lo stesso.
0: Proprio così, Lallo. Quando si stava avvicinando la mezzanotte, i pirati si avvicinarono alla riva.
1: No, sentinella, svegliati!
0: E i pirati stavano per attraccare con le loro barche nel porticciolo di Tellaro, ma all'improvviso le campane si mettono a suonare.
2: Don, don, don, don, don.
0: E tutti gli abitanti si svegliano di soprassalto e si precipitano a difendere il paese.
1: E via, piratacci malvagi, via!
0: E così, dopo una dura battaglia, riescono a ricacciare in mare i pirati.
2: Evviva!
0: Ma secondo voi, chi aveva lanciato l'allarme suonando le campane?
2: Il soldato sentinello si era svegliato, era stato lui.
0: No, Lallo. Lui aveva continuato a dormire.
1: Allora forse il prete della chiesa?
0: Anche lui dormiva profondamente. Facciamo così, sentiamo una canzone e poi scopriamo chi aveva salvato gli abitanti di Tellaro, chi aveva suonato la campana.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora immagino che siate curiosi di scoprire chi aveva suonato le campane di Tellaro.
1: Già, già.
0: Il paesino che si trova in Liguria scongiurando l'invasione dei pirati. Ebbene, guarda che ti guarda, cerca che ti cerca. A un certo punto i tellaresi videro un animale ai piedi del campanile.
1: Chi era?
0: Era un grosso polpo che viveva negli scogli vicino alla chiesa e se ne stava coi tentacoli ancora attaccati alla fune delle campane.
3: No! Ma allora?
0: Proprio così, Lallo! Era stato il polpo a lanciare l'allarme.
3: Con tutti i suoi tentacoli la fate suonare per bene. Ding dong, ding dong.
1: Oh, che polpo gentile!
0: E così, Lella, e da quel giorno il polpo è diventato il simbolo di Tellaro e questo episodio è ricordato su una targa che si trova fuori, appesa nella chiesa di San Giorgio.
1: I polpi sono animali molto simpatici
0: e anche estremamente intelligenti,
3: quasi come i cavallini.
0: Ma adesso siete pronti per ascoltare un messaggio?
1: Sì.
4: Ciao Lallo, sono Elia, ti voglio bene.
0: Là, anche noi!
3: Yuhu! Anche noi ti vogliamo bene, Elia!
1: Tanto, tanto bene!
0: E allora, grazie Elia, grazie, grazie! E tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Prima di salutarci ringrazio Barbara Cinquatti che adora ascoltare leggende e avventure in compagnia di Lellina e poi grazie di cuore all'amico di Lallo Piero Marcelli e a Lorenza Cingoli che scrive e riscrive insieme a me e poi un ringraziamento gigante alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con il suo tocco confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppare.

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo in Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro,

0: In un tuffo mozzafiato, Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: che al te ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi.
1: Un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Ai, ti delle do, scarozzerai la do, la vita.

0: piggy, pipa, pipa, piggy, da piggy.
1: Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
2: Big Bang.
1: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
4: Ciao Armando.
1: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
3: Ma poi se leggete uno, Armando.
1: Ma certo, Lallo.
3: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
4: Lallo, ma come hai letto?
3: Bene, perché?
4: Non si capiva nulla.
1: Ma certo, ma sai perché, Lella?
4: Perché?
1: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole. E questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
3: Ma come si dà l'intonazione?
1: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
4: Capito. Posso provarci io?
1: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Ma scusa, non ci serviva la giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. E io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No. Ci sta belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
0: No, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta, certo, e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto, adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, quest'uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda.
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura.
2: Sì.
0: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Per capire l'importanza dell'intonazione, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Allora, ci provo,
1: Sillaba, sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Allora, qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Bello, ma è super divertente.
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
0: Sì, ancora, dai.
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì.

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività. Oh.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347 411 2726.
0: Mi raccomando,

gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele

0: come un missile spaziale.
1: Bella,

0: No, we're done.
1: Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
2: Si tratta dei bambini,
1: sì,
2: caro.
1: Sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone.

si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh!
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Ciampacolta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
3: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
4: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
3: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
4: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
5: Dai, Matteo, fai provare anche me.
3: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
3: Brava! Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
4: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
3: Ciao Lampadino!
4: Ciao Caramella!
6: Ciao Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola! Chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò!
4: È un maestro simpatico!
3: Di più! È il poeta più amato del Magiregno!
4: Oh!
3: Venite, andiamo a conoscerlo!
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
7: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
3: Che modo buffo di esprimersi!
4: Il maestro parla spesso in rima.
7: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
4: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
7: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
6: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
7: Il magilibro dei versi è sparito!
3: Qualcuno deve averlo rubato!
4: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
3: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
8: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
4: Eccoli, acciuffiamoli!
8: Guarda, Tondo, ci inseguono!
4: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
8: Presto, fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
3: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
4: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
3: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
4: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede, poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
3: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
4: Certo, bellissime bolle di sapone.
3: Ho un'idea, aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù, le immerge nella tinozza e, gocciolanti di schiuma, le porta alla sorellina.
3: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
4: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
3: Maestro Cocò, il suo libro si è bagnato.
4: E le parole si sono cancellate.
7: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancor senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
3: Le filastrocche del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle. Ciampacorta, hai ragione. Le belle poesie di Kodari rimarranno per sempre.
9: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
10: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo!
6: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Spero davvero bene. Che bello essere qui con voi. Sapete che dalla mia finestra vedo una luna meravigliosa e illumina ogni cosa. Che magia l'universo, con i suoi pianeti, le stelle, i desideri, i sogni. È per questo che ora voglio darvi la buonanotte con una canzone dedicata alla luna. Allora, chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.

notte fonda discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turba.

What's that? What's that? What time? All right.